sopra il molo del caricamento fanno la coda, gli uomini da bastone fanno la coda sul cemento e si lasciano perquisire sotto le giacche e si lasciano perquisire sotto le giacche da ricucire. Ma una mattina di luna d'inverno e c'era la neve, sulla piazza succede un inferno e tutti a chiedersi come, dove. Dalla coda del caricamento qualcuno grida, sulla piazza di Porta Palazzo fra le ragazze si rompe la fila. E ce n'è una sdraiata per terra sopra la neve che svapora, ce n'è una sdraiata per terra e tutte le altre le fanno corona. E alle 7.45 era già nato, era già fuori, alle 7.45 l'hanno posato sul banco dei fiori.

favoriscano un documento, dice la guardia appena che arriva, trafelata dal caricamento per vedere che succedeva. Favoriscano un documento e anche qualcosa da dichiarare, questo è un caso di sgravidamento sul suolo pubblico comunale. Ma documenti non ce ne sono e neanche qualcuno che dica niente, solo la gente che tira e che spinge intorno ai garofani e le gardenie. Documenti non ce ne sono e quasi più niente da documentare, solo che un giorno di luna d'inverno tutta la piazza ha voluto il suo fiore.

la coda dal caricamento, torna la fila, torna l'andazzo degli uomini da bastone, delle femmine da ragazzo che si lasciano perquisire sotto le giacche, che si lasciano indovinare sotto le gonne.

l'altro giorno, con il suo lungo cammino da fare, ed il buio di questa notte.

giocattolo, un aeroplano di carta da quaderno, volato via dall'alto di un balcone. Sto navigando su questa carretera verso un mercato di ritmi e canzoni. Stasera canto in qualche balera, il mio impresario sul posto sarà già. Rock and roll e cia cia cia, disco dance ritmo blu, balzetta anche una polka. Ue mamma chi mo fa fa, ue mamma chi mo fa fa, che sta smagna lavora. Ue mamma chi mo fa fa, rock and roll e cia cia cia. Questo paese, questa festa patronale, così distante, così sempre uguale, e questa gente che c'è ma è assente, dovrà pagare l'ora.

problema di riscuotere il cachet. Rock and roll e cia cia cia. Disco dance di tamble, valse anche una polca. Ue mamma che mo fefe, ue mamma che mo fefe, che sta smagna lavorare.

sorriso di tre ragazze che forse, ma chissà, rock and roll e cia cia cia, disco dance e ritmo blu, ma c'è anche una poca, ue mamma che mo fa fa, ue mamma che mo fa fa, che sti smagna lavora, ue mamma che mo fa fa, rock and roll e cia cia cia, ri blu, ri ba ba, ri ba ba.

L'isca di pesce, facciamo una casetta tutta come ci va. Mettiamo il letto sul pavimento, che al mal di schiena ci pensiamo nell'aldilà. Prendiamo tutti gli accorgimenti, la testa

raccoglierebbe il regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna tesserebbe i capelli e il viso e il polline di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d'amore. Ho assaggiato le tue labbra di miele rosso, rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso.

farsi belli, ma che follia. Ah, delirio agguato di nostalgia. La più malinconica seta io affronterò. Con le mani più allegre che avrò. Per raccontare a chi non

ma se capita, chissà se capita un po' di giungla anche per me. E loro ascoltano, chissà se ridono e se capiscono il perché. Pochi ambulanti soffrigono musica.

se qualcuno domani dimenticherà. Alla porta di casa una luce dimenticherà. Accesa la notte

che una luce di giorno è accesa soltanto a chi guarda. Forse qualcuno domani dimenticherà alla porta di casa

lasciano tracce impercettibili, le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e la zavorra. Sono partite.

senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorato.

Ma come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.

Se sunt basacumen ram de sales, se sunt magiacumen trun de platen, ma sunt stan cabeldrit cumen cipres. Con che mantì che il mun girava, o cumincia cure cadre, e adesso

tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo

miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa, quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro,

vengo da te, ma il treno nei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleato.

statue rose, non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno

vola il tempo, lo sai che vola e va. Forse non ce ne accorgiamo, ma più ancora del tempo che non ha età, siamo noi che ce ne andiamo.

vuoi vedermi e mi conosci bene, dici. La vita è un viaggio lento, ragazza mia, né destra né sinistra. Lazzaro si sveglia tutti i giorni e Caino ti porge il sale e non per la minestra, e non per la minestra. Sono stato un uomo tenero, ti dico, un uomo vegetale. Sono stato a guardare la feroce bellezza del mondo lentamente trasformare, lentamente trasformare. Io sono un uomo libero, né destra né sinistra. Sogno ancora credendo di pensare, sogno ancora coi gomiti affacciato alla finestra, affacciato alla finestra. Ma ci sono cantanti a cui non si può credere, ci sono poeti che non si può raggiungere. Qui tutti parlano e parlano, o peggio scrivono e scrivono,

esco di rado e osservo molto, come vedi. Alla vita mi vendo tutto, dalla testa ai piedi. La vita è un ballo verticale, si impara un passo al giorno. Il prezzo dei passi sbagliati è un brutto foglio di viaggio. E non

le fisarmoniche si muovono come bruchi, accarezzando gli ubriachi e aspettando un patatrac.

nella guerra di Valois. Il signor Divly è morto, se sia stato un prode eroe non si sa, non è ancor certo, ma la dama abbandonata lamentando la sua morte per mille anni e forse ancora piangerà la triste sorte.

Son tornati a cento e a mille i guerrieri di Valois, son tornati alle famiglie, ai palazzi, alle città, ma la dama abbandonata non ritroverà il suo amore.

Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta. Fila la lana, fila i tuoi giorni.

raccoglierebbe. Il regno dei ragni cucirebbe la pelle e la luna tesserebbe i capelli e il viso e il polline di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore.

Con la tua nuvola di dubbi e di bellezza t'ho incrociata alla stazione che inseguivi il tuo profumo presa in trappola da un tailleur

Vardenlur, ma è strano, sembravate in cinque dentro la cabina un minuto fa. Ci sono solo io, con tutti i miei dischi, ma prego, Podufkun Trula.

ha con malizia lo pescatore, mentre che balla te fa l'amore, non è soltanto pazziarella, la tarantella, la tarantella, non è soltanto pazziarella, la tarantella.

come fosse per noi. Un'altra luna si accende e una pagina bianca distende alla notte da scrivere ancora. Come fosse per noi, poi la notte si arrende.

partiamo da casa a rubare la notte una pagina bianca da scrivere ancora come fosse per noi.

Se sunt basacumen ram de sales, se sunt magiacumen trun de platin, ma sunt stan cabeldrit cumen cipres. Con che mandi che il mun girava, o comincia a cure cadre, e adesso

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono che non erano.

qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi niente.

se te podet, ferme e schè, che in due tira al vent, in igui gan poca memoria, ma l'erba resta in due lep, se te podet, ferme e schè. Anca se la terra la gula, anca se la ciel te sbrusa, ferme e schè. Perché me cognussi mena una resa, in grado de sgrafignar il vent. Perché me cognussi mena un vent, che desmentega una resa.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Questa è la solita vecchia storia, sempre la stessa eppure diversa. Di chi negli anni si è coperto di gloria, di chi la vita l'ha vinta e l'ha persa. E alla stazione scese il bandito, mille persone ad aspettare l'inevitabile che prima o dopo doveva arrivare. Nascosti nell'ombra di mille stanze, mille persone a spiare la via. E fonogrammi che hanno anche avvertito di stare allerta la polizia.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

un altro giorno, con il suo lungo cammino da fare, ed il buio di questa notte.

della pietà. Grimilde di Manhattan, statua della libertà, adesso non ha più rivali la tua vanità, e il gioco dello specchio non si ripeterà.

letto e inciampa nella sua autorità. Affida una vestaglia il suo ultimo ruolo, ma lui esplode dopo, prima il suo decoro.

io ti lascerò. Tu andrai e accosterai il tuo viso a un altro viso. Le tue dita allacceranno altre dita e tu sboccerai verso l'aurora. Ma non saprai che accoglierti sono stato io, perché io sono il grande intimo della notte, perché ho accostato il mio viso al viso della notte e ho sentito il tuo bisbiglio amoroso e ho portato fino a me la misteriosa essenza del tuo abbandono disordinato. Io resterò solo, come veliero nei porti silenziosi, ma ti possiederò più di chiunque, perché potrò partire. E tutti i lamenti del mare, del vento, del cielo, degli uccelli, delle stelle, saranno la tua voce presente, la tua voce assente, la tua voce rasserenata.

e questa montagna si farà pianura. Molto lontano da questo cielo, così vicino che lo puoi toccare. Fino al punto esatto, fino al punto esatto.

parlare, molto vicino al punto esatto dove il fiume accarezza il mare.

colore, da quel giorno lo vedi morire. Quando tornavi all'accampamento, nella testa

racconti che sei ritornato, mi racconti di come hai ricominciato, i tuoi occhi si riempiono di quel dolore, la tua voce si spegne nel cuore.

raccoglierebbe il regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna

Dio, di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d'amore. Ho assaggiato le tue labbra di miele rosso, rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. Rosa gialla,

t'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur

ci poteva scappare la notte più bella del mondo, agitando pensieri come bandiere colorate, e io invece zaino in spalla, nido di rapaci ricordi in via d'estinzione. Ma l'arte non paga diritti d'autore alla realtà, anche se ogni donna vorrebbe farsi leccare da un poeta, anche se da quello che mi dicono i poeti non esistono più. E questo è un vero peccato, perché bisogna sapersi leggere dentro prima di cominciare a scrivere. Sì, martello su un'incudine, e sentirsi come un lungo ramo senza fiori. Ogni speranza è raggiungibile.

rifiutare le proprie ossessioni è come sbucciarsi con un coltello senza lama. Ci metteresti troppo tempo. E poi, a che prezzo poi? Ho notato che fidarsi di chi non ti contraddice mai è un grossissimo rischio, perché ti vuole fregare oppure peggio, non gliene frega niente di te. Ho notato che la speranza è ciò che ognuno vuole che sia. La speranza è una risposta vaga, una domanda sfocata, un'arrampicata affannosa su una pertica che prende fuoco, una tana scavata in fretta mentre lasci il tuo odore nel naso del tuo predatore.

gloria e labile non me la ritrovo mai. Ma se riesco a ricordarmi